poi poi gli absogna, metti boutique e pandellogna, che cazzo stracci murmurisi, non mi zicasso ta pepogna, cazzo spernai a ti blatia, sto chioschi vri.